0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: Allo? Povite Jones e tutte un sunva plaza.